0: Il matto che ha pensato bene di andare in giro con dei missili finti sul suo pick-up, ma ha allarmato tutta la statale, qual era? L'Interstate 4. In Florida, siamo negli USA. Lui, Michael Nipper,
1: Detto Rocketman.
0: Sì.
1: I'm a Rocketman.
0: Rinominato Rocketman. Andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: ha ha ha. Intanto
1: vabbè.
0: Tu la sai fare la risata. Bravo. Mi immagino tutti in fila sulla Interstate a urlare missile in arrivo, e il povero Michael con il suo pick up che si gode lo spettacolo. Genio assoluto.
1: Come si chiama?
0: Luca.
1: Luca, immagina questa scena sul grande raccordo anulare di Roma. missile omorazzo. Sarebbe Rocketman tradotto in romano.
0: Certo. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei visto dei missili, ma solo di plastica, penserei. Non penso che sia giusto l'italiano, Martina.
1: Vabbè, non stare adesso a fare la professoressa Martina, povera.
0: No, Martina, ma ci mancherebbe, ma mi hai sentita come parlo. Vabbè, comunque, se qualcuno me l'avesse detto, avrei pensato che stavo sognando. Forse è giusto così.
1: Beh.
0: Boh, non lo so. Comunque, Rocketman merita un premio per la suspense, vero Martina? Ci ha fatto veramente, direbbe...
1: Magari...
0: No, nel senso, noi, nel collettivo,
1: certo, noi mondo.
0: Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, o Giovanni avrebbe detto...
1: Aldo. Sotto.
0: No, invece Giovanni avrebbe detto: ci siamo caccati
1: sì, sì.
0: Va bene, andiamo avanti con Giovanni e chiudiamo. Tiè, guarda, sappiamo
1: guarda,
0: che Giovanni
1: manca a farla apposta.
0: La prossima volta che parcheggio il mio pick up con il kayak sul tetto. Ma Giovanni, ma dove ce l'hai tu il pick up col kayak sul tetto?
1: Ma c'è sempre in giro. Giovanni,
0: ci penserò due volte, non voglio essere scambiato per un missile umano anch'io. Giovanni, smettila di dire fandonie.
1: Vai a fare un giro in kayak.
0: Ti stanno prendendo...
1: Mi hai dato una botta al telefono.
0: Scusa.
1: Sono io che lo tenevo avanti.
0: Volevo dire che stanno prendendo le tue
1: sembianze.
0: Sì, i nostri ascoltatori, la tua immagine e somiglianza.
1: Allora, bravo Giovanni, continua così.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.

continua questo giovedì scoppiettante con i missili. Ah, non fa ridere, non fa ridere per niente. E con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco battute brutte tipo questa.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Radio.
1: Battute brutte per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché in realtà non sono così brutte oggi, eh?
2: Ah, pensavo per me, lo sai che stessi dicendo non per hashtag flop and roll, battute brutte per Alo.
1: Per Alo.
2: Perché per me le battute non sono mai brutte. Già la battuta di per sé è un capolavoro,
1: sì,
2: di
1: perché
2: linguaggio.
1: Perché ti spinge al pensiero laterale, certo, come dici tu. Allora, siamo in un hotel, ok? In un hotel, due topolini arrivano alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti.
2: Via, la fuga.
1: Poi, carina. Pina, ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
2: Molto bene, perfetto.
1: Ci sta, bella risposta. Giusto. E dallo psicologo, dimmi dove hai male. Hai sentimenti. Non capisco. Nessuno capisce.
2: Povero.
1: Beh. Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. Siamo sott'acqua, due pesciolini.
2: Ah, due pesciolini.
1: Pesciolino figlio, vado a pesciolino papà.
2: Sì, dice.
1: Padre, oggi non vado a scuola. Lì non respiro. A scuola non respiri? Sì. Beh, la classe non è acqua. Questo è brutto.
2: Sei tosta.
1: Momento intimo.
2: Sì.
1: Ugo, un giorno vorresti fare una cosa a tre? Guarda, se volessi deludere due persone contemporaneamente andrei a cena con i miei genitori.
2: Quindi si è auto, come si dice?
1: Auto commiserato, sì. E con questa chiudiamo.
2: Ed è consapevole che fallisce già con una.
1: È importante essere consapevole.
3: Se bastasse una

0: No, vabbè.
1: No, vabbè.
0: No, vabbè.
1: No, cioè, dimmi.
0: Cioè, dimmi che è finito il comedy.
1: È finita la settimana. No, in realtà è finita una settimana piena, ma.
0: Domani c'è il best of.
1: C'è il best off. Perché il best è il best.
0: Vuoi ricordare che cos'è il best? A allora, chi magari è capitato sfortunatamente da queste parti.
1: Voi
0: solo
1: oggi
0: ora
1: state ascoltando per la prima volta il comedy. Vi ritrovate alla fine di questo venerdì e dite: ma questi parlano di best, ma chi sono? Allora, noi siamo Alo e Ale. E domani noi, ciao, il mio numero è 33. E domani torniamo qui al Comedy Radio Show e raccontiamo il meglio di quello che è successo in questa settimana.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: non è che andiamo in ferie sabato e domenica.
1: No.
0: Oddio, domenica riposino,
1: domenica
0: lo facciamo.
1: Domenica io vado al sushi.
0: Ma però se, questo sushi.
1: Ho preso appuntamento.
0: Domani torniamo ed estrapoliamo per voi il meglio della settimana. E mi sa che questa settimana sarà dura a scegliere, ma non perché c'è tanta roba.
1: Solo questa settimana.
0: Non ce n'è di meglio.
1: Ah, per quello dici, non sì, c'è un meglio. Allora faremo il peggio del peggio.
0: Il peggio del peggio. Domani con Alessandro Bisogni.
1: E sempre domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo.
1: Il peggio del peggio.
0: Ciao.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
7: Sono le 3:01.
8: VRN Radio.
9: Ascolterai solo VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Cari amici, questo è un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e oggi è venerdì 26 di giugno. Ci affacciamo effettivamente, oggettivamente, al primo fine settimana dal punto di vista della stagione di quest'estate 2026. Oggi con noi ci sarà Cecilia e si parte dall'agenda, quindi un po' di date, un po' di compleanni, ma soprattutto arriva anche il proverbio del giorno. Andremo poi a Siena perché, ci siamo arrivati a quel periodo dell'anno, il periodo del paleo di Siena. E poi arriviamo anche in tavola perché c'è una spezia che non è propriamente italiana, ma che ha conquistato le cucine e tantissime ricette italiane. Parliamo dello zafferano, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Apriamo il weekend, quasi il fine settimana di verdi, bianchi e rossi, così ben ritrovati cari amici con un mix di Italia e di Spagna. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E quindi cominciamo subito con l'agenda. Vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, date immancabili per la storia d'Italia in questo 26 di giugno.
1: 1976 a Genova le Brigate Rosse colpivano lo Stato uccidendo il procuratore Francesco Cocco. Nel 1985 usciva nei negozi La vita è adesso di Claudio Baglioni, l'album più venduto della storia della musica italiana. E nel 1987 a Bologna nasceva ufficialmente il telefono azzurro a difesa dell'infanzia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del cancro?
1: Esatto.
0: Siamo entrati ufficialmente in questa stagione, sì.
1: Spegne 83 candeline il professore della musica italiana Roberto Vecchioni. 58 anni, l'eterno capitano del Milan e leggenda del calcio Paolo Maldini.
0: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Noi ci teniamo a questa cosa, ma ci teniamo anche a fare altri tipi di auguri.
1: Facciamo anche gli auguri ai santi del giorno. Festeggiamo San Virgilio e San Rodolfo.
0: Quindi tanti auguri di buona onomastica alle persone che portano questi nomi.
1: Chiudiamo con il proverbio del giorno. Se fa freddo a San Giovanni, che è stato il 24 giugno, l'annata sarà piena di inganni. Significa che se il caldo estivo non si stabilizza bene entro la fine di giugno, il meteo instabile rischia di compromettere e ingannare i raccolti dei mesi successivi.
0: Speriamo che non sia così.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot!
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Questo è il suono dei vostri messaggi del venerdì, amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono tanti, ma noi purtroppo dobbiamo fare una cernita, dobbiamo sceglierli. Oggi, sì, abbiamo scelto i messaggi di
1: Luca. Ragazzi, altro che inganni di San Giovanni, qui ci sono già 30 gradi. Io stasera carico la macchina e scappo a Milano Marittima. Il mio weekend inizia alle 17 precise. Grande Luca.
0: Bravo, Luca.
1: E ti invidiamo proprio.
0: Tanti,
1: sì.
0: Tanti italiani faranno la tua stessa scelta per il weekend di andare fuori, andare al mare, anche perché sarà il weekend di San Pietro e Paolo.
1: Esatto, quindi il 29 è festa, è
0: esatto,
1: lunedì 29.
0: Per tanti romani sarà festa, ma magari anche per altre città d'Italia.
1: Chissà. Martina, buon venerdì, Verdi, Bianchi e Rossi. Io stasera vado controcorrente, niente mare, festeggio il compleanno di mia mamma in un agriturismo nel Chianti. Solo buon vino e relax. Wow, facciamo anche gli auguri alla mamma di Martina allora.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Cari amici, è venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. E in questo venerdì sapete dove vi portiamo? Andiamo in una città che è magia e rappresenta perfettamente l'Italia, parlando di un evento che si ripete ora e poi torna ad agosto. Andiamo a Siena con il Palio, quindi un po' di leggende e un po' di storia del cuore del nostro paese, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: L'estate è cominciata e a Siena c'è un evento che segna proprio, sancisce questo periodo. Stiamo parlando del Palio ed è proprio lì che andiamo. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca, infatti oggi 2 luglio i riflettori d'Italia sono tutti puntati su Siena. Per capire il Palio bisogna capire la città, un gioiello medievale racchiuso intanto tra le sue mura, dove la vita non si divide in quartieri ma in 17 contrade. Ognuna ha i suoi confini, la sua chiesa, il suo museo, un popolo che vive per questi colori tutto l'anno.
0: E non solo, saranno proprio le contrade protagoniste del Palio.
1: Sì, infatti. Ma sai quando nasce questa epopea, Francesca?
0: Quando?
1: Allora, le corse dei cavalli a Siena hanno radici antichissime, medievali, ma il Palio, quello moderno, quello che si corre in Piazza del Campo, nasce ufficialmente nel 600. La primissima massa mossa del Palio di Luglio risale al 1656, organizzata per celebrare un miracolo legato alla Madonna di Provenzano.
0: Quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo per qualcosa che però ha un riverbero anche oggi.
1: Infatti, allora, Piazza del Campo, in questo giorno preciso, si trasforma. L'anello di pietra viene coperto di tuffo e terra e i cavalli si sfidano in 3 giri folli. Ricordate un dettaglio unico al mondo: a vincere è sempre e solo il cavallo. Anche se il fantino cade, se il cavallo taglia il traguardo per prima, anche con la fronte libera da finimenti, la contrada ha vinto.
0: No, questo è proprio il palese esempio di questa frase: the show must go on. Lo show deve andare avanti comunque, in ogni caso.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolti,

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 5.
4: URL.

0: Siamo stati a Siena perché abbiamo parlato di un evento che apre un po' l'estate toscana, ovvero il Palio. Ben ritrovata la nostra Ceci qui a Verdi Bianchi Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Ti piace questa presentazione?
1: Franfisca, te Francisca. Francisca.
0: Un po' di Italia e un po' di Spagna. Allora, andiamo a Siena con i messaggi. Chi ci scrive?
1: Matteo, Siena è una delle città più belle del mondo. Camminare in quei vicoli medievali ti fa fare un giro nel tempo. Palio o non palio?
0: Io devo fare una missione, non mia colpa. Io non sono mai stata a Siena.
1: È molto bella, molto molto bella.
0: Infatti
1: piccolina ma molto affascinante.
0: Anche
1: sì.
0: Perché c'è un secondo palio, giusto? Ad agosto, più precisamente il 16.
1: Ci scrive anche Lucia. Incredibile che la corsa sia nata nel 1656 e sia rimasta praticamente identica. Questo è il vero patrimonio d'Italia.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Si va subito in tavola dopo il palio di Siena perché parliamo di una spezia che viene utilizzata molto spesso nella nostra cucina. Non appartiene propriamente all'Italia, ma lo zafferano, insomma, gli è bastato poco per conquistare risotti e tanto altro. Ne parliamo tra pochissimo perché è delizioso ed è parte della nostra cultura culinaria. E vediamo anche un po' di modi di usarlo in cucina qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu, ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: Bellissima.
10: Più ascolti, WRN Radio.

0: quando ci si siede in tavola qui a Verdi Bianchi e Rossi è un po' una garanzia. Vi portiamo a immergervi nelle eccellenze della tavola, del cibo, del Made in Italy, e oggi parliamo di qualcosa che propriamente italiano non è, ma che abbiamo adottato dall'estero rendendo un po' nostro. Si parla di zafferano. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Infatti le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Nasce in Asia Minore, era amato dagli antichi greci, dai romani, ma in Italia arriva nel Medioevo grazie a un frate domenicano abruzzese che se ne contrabbandò i bulbi dalla Spagna. Da quel momento terre come l'Abruzzo, pensiamo allo zafferano dell'Aquila, la Sardegna, la Toscana e l'Umbria sono diventate patrie di un oro rosso di qualità ineguagliabile.
0: Io ti dirò, se si sono rimasta particolarmente colpita dal fatto che lo zafferano nei paesi come la Turchia o comunque andando un po' nell'Oriente venga venduto a grandi quantità e lo trovi in queste ceste enormi, e appunto come hai detto tu il colore d'oro dorato è quello che lo contraddistingue.
1: Infatti c'è una leggenda bellissima, Francesca, legata conosciamo il risotto alla milanese, no? Si racconta che nel 1574 a Milano un giovane assistente vetraio che lavorava alle vetrate del Duomo fosse soprannominato Zafferano perché usava proprio questa spezia per colorare i vetri di un giallo caldissimo. Per scherzo, il giorno del matrimonio della figlia del suo maestro, convinse i cuochi a mettere un pizzico di zafferano nel riso al burro. Il risultato? Un piatto color dell'oro che conquistò tutti per la sua bellezza e il suo sapore aromatico.
0: E poi il resto è storia.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Cecilia che è stata con noi oggi. Sono tanti i messaggi che come sempre ci arrivano, sapete come, sapete dove trovarci, e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 26 giugno. Ariete, la giornata parte bene con la luna positiva, utile soprattutto sul lavoro, vi rende geniali. L'amore continua ad essere intenso ma conflittuale. Toro, la luna è ancora opposta, ecco perché sarete nervosi e troppo precipitosi in tutto ciò che farete. Non dovete parlare a sproposito. Gemelli, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. Urano potrebbe rendervi fin troppo esuberanti e farvi fare delle scelte sbagliate. In amore le cose migliorano. Cancro, anche oggi possono esserci delle novità importanti. Giove e Mercurio vi agevolano sul lavoro e Venere vi regala tanto amore. In questa giornata sarete alle prese con persone interessanti. Leone, la luna oggi vi rende un po' nervosi, Marte continua ad avvelenare l'ambiente professionale, questo vi crea tensione, in questo momento non siete abbastanza lucidi. Vergine, sarà una giornata interessante in cui avrete tante cose da fare, ottenendo dei risultati incoraggianti sul lavoro e nella vita privata. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, una giornata impegnativa in cui sarete costretti a bruciare molte energie per stare dietro agli impegni professionali. Se dovete prendere una decisione non potete rimandare. Scorpione, ci sono delle belle novità all'orizzonte, specie sul lavoro. La luna può portare delle notizie inattese. Giornata giusta per dichiarare un sentimento. Sagittario, giornata non proprio ideale. La luna complica i rapporti con il partner e Marte rende difficile il dialogo. Sul lavoro dovete concentrarvi di più. Capricorno, sarà il caso di tenere sotto controllo le spese. Giove e Mercurio in Cancro causano degli imprevisti. Non trascurate mai il lavoro in questo momento. Acquario, la luna e Scorpione vi rende distratti. Attenti a non dimenticare qualcosa di veramente importante. La serata si prospetta comunque piacevole. Pesci, l'amore è ancora una nota lieta di questa giornata. Con Marte e luna in posizione bellissima, siete al centro dell'attenzione. Anche sul lavoro non avrete difficoltà ad ottenere buoni risultati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:02.

Eccoli, benvenuti, buongiorno, buon venerdì mattina, venerdì 26 di giugno, 177esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:34, tramonta alle 20:50.

che è capitato negli anni in questa data, 26 di giugno, partiamo dal 1819, quando viene brevettata la bicicletta. 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. 1948, gli alleati occidentali danno il via al ponte aereo per Berlino, dopo che l'Unione Sovietica ha bloccato l'accesso via terra a Berlino Ovest. 1963, John Kennedy pronuncia la famosa frase «Anch'io sono un berlinese». 1964, i Beatles pubblicano l'album A Hard Day's Night. 2000, viene divulgato il terzo segreto di Fatima.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

E nello spazio accadde oggi parliamo del 26 di giugno del 1818, quando veniva brevettata la prima bicicletta. Il barone Carl von Drais decise di dedicare il tempo libero lasciato dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai cavalli, che in quel periodo morivano spesso di inedia per via di lunghi periodi di carestia nei raccolti. E prova e riprova disegnò il nuovo mezzo, che utilizzò una prima volta nel 1817 per coprire una distanza di 13 km in meno di un'ora. Nel brevettarla, il 26 giugno appunto dell'anno dopo, la chiamò Laufmaschine, macchina da corsa, mentre la stampa la ribattezzò in suo onore Draisin. Più tardi prese il nome di velocipede.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. Radio.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Paolo Maldini. È stato un calciatore, difensore, ha indossato solo la maglia del Milan sino dalle giovanili, nato nel 1968. Tanti auguri anche ad Umberto Smaila, veronese doc, cabarettista, nato nel 1950 e dello stesso giorno e stesso anno, sempre 26 giugno del 1950, e anche Antonio Ricci, una delle menti più geniali della TV italiana.

0: 26 di giugno, quella di oggi è la giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito, è la giornata internazionale dell'ONU a sostegno delle vittime di tortura. Siamo arrivati ai saluti, buon venerdì a tutti.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 8. WRN Radio.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi.
0: Olè. Tu sei frizzantinello il venerdì
1: sempre...
0: perché ti piace tanto il weekend.
1: Sì.
0: Vuoi fare la valutare?
1: No, io no.
0: Allora, parliamo del caso umano della settimana. Tra
1: caso
0: poco.
1: Umano della settimana, che tra l'altro tu hai conosciuto i miei casi umani, quelli di cui parlo, li hai conosciuti l'altra sera. Te li ho presentati ufficialmente, un po' li conoscevi un po'.
0: Tu hai una lunga lista di amici che
1: casi umani,
0: sono. No, ma sono fonte di ispirazione per questo programma, diciamocelo.
1: E oggi parliamo della persona che ti dice sempre: ma come fai ad avere caldo? Il vampiro emotivo della temperatura, ma come fai?
0: No, che dai.
1: Ma siamo ad agosto, fanno 40 gradi e c'è un po' di vento.
0: Io comunque l'altro giorno mi sono mangiata una minestra, ho avuto questo coraggio.
1: Che coraggio?
0: Al 42.
1: Quella con l'insalata scaduta,
0: sì,
1: quella?
0: Sì, quella che ho fatto, che vi ho raccontato. Ragazzi, ho fatto una minestra con l'insalata, vabbè, non è
1: Ma era scaduta, era
0: non
1: nera.
0: Era
1: l'hai
0: scaduta.
1: Detto tu.
0: No, l'insalata.
1: Hai detto aveva dei bozzi neri e quindi.
0: I bozzi. Allora. Ho detto che si era un po' ossidata quando la lasci all'aperto.
1: Comunque sei pallida da due giorni, effettivamente.
0: Niente, stavo dicendo una cosa che
1: no.
0: Continueremo con strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, tipo la minestra con l'insalata, snack furtivo in classe. Che non è una cosa assurda, ma ci hanno fatto un concorso.
1: Lo snack furtivo.
0: Quando te mangi le cose sotto al banco.
1: Ah, come no, bellissimo.
0: Ma ci hanno fatto un concorso.
1: Tipo quello del gabbiano,
0: esatto,
1: queste cose così.
0: Esatto. Poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri.

0: Che bello, mi piace il venerdì perché c'è il caso umano della settimana. Noi non giudichiamo, anzi vi aiutiamo a stare lontani da questi casi umani. Oggi la persona che ti dice sempre...
1: È la persona che ti dice sempre, ma dai, ma non fa caldo, invece fa caldo e come?
0: Beh, io sono tra quelle, forse, perché ho caldo, sempre caldo, ma non lo so perché di notte la mia temperatura corporea scende a meno non so quanti gradi, ho freddi, cioè devo sempre avere il lenzuolino.
1: Allora, io un po' di copertina la metto, però è vero pure che io a partire da giugno accendo l'aria condizionata in camera, quindi...
0: No, io anche senza aria.
1: Comunque, ma come fai ad avere caldo? È detta da quel caso umano che in estate si manifesta ovunque. La persona che non ha mai caldo, mai, proprio mai, e soprattutto ti chiede perché tu ce l'abbia. Allora, tu stai sciogliendoti, immaginate la scena, fa caldo, vi state sciogliendo, hai la fronte che sembra un rubinetto, la maglietta è diventata un panno umido, stai vivendo la tua personale estate infernale e arriva lui o lei. Ma come fai ad avere caldo?
0: Chiamato anche il vampiro emotivo della temperatura.
1: Come faccio? Sono un essere umano. Quali sono le frasi tipiche di questo caso umano? Io sto benissimo. Anzi, ho un po' freschetto addirittura.
0: Fatti tuoi, no?
1: È tutto nella testa.
0: Sì, vabbè.
1: Bevi acqua, muoviti meno, muoviti di più. È un caldo secco, è un caldo umido, è un caldo normale.
0: Fai una giravolta, falla un'altra volta.
1: Esatto, ma loro non sanno cosa dicono, sono creature mitologiche. Allora tu stai cercando disperatamente un filo d'ombra, loro stanno al sole, immobili come lucertole spirituali, ti guardano e dicono, io adoro questo clima. Tu li guardi e pensi, tu non sei di questo pianeta. Queste persone non sudano mai, neanche una goccia. Tu sei liquefatto e loro sono asciutti come i biscotti. E quando provi a spiegare che stai morendo di caldo, loro rispondono, ma sarà la tua pressione. Ah, grazie dottore. Il caso umano estivo non vuole aiutarti, vuole invalidare la tua percezione termica. È una missione, una vocazione, un talento oscuro. E quindi ricordatevi, amiche e amici del comedy, in estate ci sono due tipi di persone. Chi ha caldo, noi il 98%, e chi mente. E il caso umano della settimana mente benissimo.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: VRN Radio.

0: Riccardo scrive: stavo morendo di caldo in macchina. Mio padre: ma come fai ad avere caldo? C'è un'arietta. L'arietta era il suo respiro. Ho aperto il finestrino per salvarmi. Ragazzi, che vi devo dire? Io avevo mia nonna, però insomma, mia nonna non è che ostentava il fatto che non sudasse, ma non sudava. Mia nonna stava sotto al sole, sì, al mare, in piscina. Io le dicevo: nonna, ma non ti fai un bagno?
1: Ma non hai
0: caldo?
1: Bene.
0: No, sto bene. Però non ti diceva: ma come fai ad avere caldo?
1: Lei si faceva i fatti suoi.
0: Esatto, lei diceva: però non sudava.

0: nostra rubrica Strano ma vero tra poco, cose assurde che però realmente accadono, e parleremo di snack furtivo in classe, che in sé per sé non ha niente di particolare.
1: No, l'abbiamo fatto tutti.
0: Tutti quanti, ma ci hanno, diciamo, costruito un contest, un concorso.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRM Radio, bellissima. VRM Radio,
3: your radio station.
4: Your soul.

0: Non so se siete d'accordo con me, se anche tu, caro Alo, sei d'accordo con me. Tutte le cose più particolari, strane, succedono in Cina e in Giappone. Incredibile.
1: Sì, e invece le attività, quelle strane, in Scandinavia. Le attività tipo la pizza dal balcone, il matrimonio nei centri commerciali. Sempre Europa del Nord.
0: Vabbè, comunque anche oggi, insomma, ne abbiamo da raccontare, perché parliamo di snack furtivo in classe, che è una pratica che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta.
1: Abbiamo sgranocchiato
0: con
1: le
0: facce negli zaini, eccetera. Cioè. Dalla Cina arriva però questa notizia che sembra uno scherzo, in realtà è tutto vero. Nella città di Ningbo è stato organizzato il primo campionato di snack furtivo in classe. Quindi una competizione dedicata proprio a una delle attività più praticate dagli studenti di tutto il mondo e di ogni generazione anche, mangiare durante la lezione senza farsi beccare dall'insegnante. Ma la cosa che fa sorridere, fate ci sono i video, sono sicura che adesso tu andrai a spulciare.
1: Certo.
0: Ma la cosa che fa sorridere è che la sfida prevede una prova apparentemente semplice, quindi terminare una ciotola di riso mantenendo un comportamento assolutamente naturale. Tra l'altro è perché giustamente in Cina vanno a fare merenda, vanno a scuola con la ciotola di riso, non con la merendina, e senza attirare l'attenzione, senza essere scoperti. Quindi non contavano soltanto la velocità e la precisione, ma soprattutto la capacità di sembrare innocenti. E per farlo, questo concorso fatto da adulti, ok, hanno simulato una classe. Cioè ci stanno questi dietro i banchi.
1: Quindi c'è una classe? Ah, davvero,
0: sì,
1: devo cercare.
0: Capito. Vabbè, l'evento ha coinvolto circa 2000 partecipanti, cioè una mega classe, e ha attirato curiosi spettatori da tutta la zona, perché poi le facce, le cose che succedono sono anche divertenti. E a sorprendere gli organizzatori è stato soprattutto il risultato ottenuto dai più piccoli, perché ci sono anche i ragazzi più giovani, gli studenti che, soprattutto quelli delle elementari, beh, ovviamente si sono dimostrati più abili degli adulti, no?
1: Certo.
0: Hanno insegnato loro come fare.
1: Ma è fortissimo, sto cercando i video.
0: Vabbè, comunque una competizione decisamente insolita, che però trasforma questa piccola marachella scolastica in uno sport quasi ufficiale. La cosa mi fa molto sorridere. E viene anche da chiedersi quanti di noi, ripensando ai tempi della scuola, avrebbero avuto qualche possibilità di salire sul podio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagina 1 sulla direttrice Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Roma. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto in precedenza. Il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord, quindi non è possibile transitare sulla Bretella in direzione sud. Ci spostiamo a Roma, chiuso per incidente sul tratto urbano della Roma-Teramo, il bivio per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita Fiorentini. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta in interna tra le uscite di diramazione Roma Nord e Tiburtina, si sta in coda tra Casilina e Appia, in esterna si rallenta tra Cassia e Casal del Marmo e all'altezza dell'uscita Pescaccio, poi dalla Roma Fiumicino alla Pontina e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Situazione invariata sulle consolari, file sull'Appia da Via dei Laghi a Via delle Capannelle direzione centro, sulla Flaminia code dal raccordo anulare a Via dei Due Ponti, infine si rallenta sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due casi verso il centro. Da Gina Pandolfi, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Sono le 9:03.
0: VRN Radio. The Comedy Radio Show.

0: stato di snack furtivo in classe viene simulata in una classe di 2000 persone? Sì, 2000 persone circa. Proprio l'azione di mangiare la merendina di nascosto, che nel caso della Cina è una ciotola di riso, però una pratica forte che abbiamo fatto tutti noi. Andiamo da Simone che scrive: i bambini delle elementari hanno vinto perché giocano in casa, anni di allenamento sotto il banco. Sì, neanche troppi, magari 2-3 anni, se sono alle elementari.
1: Mi sarebbe piaciuto partecipare, perché io comunque mangiavo sempre durante. Mi ricordo che c'era un momento in cui avevo l'attacco di famite proprio e avevo tutte Kinder. Io, vabbè, se non nomino le marche, devo sapere.
0: Io mi mangiavo proprio la focaccia al salame.
1: No, io tutte cose dolci, tipo, che ne sai, i biscotti, le brioche, me le portavano nello zaino ogni volta. Però non mi hanno mai fatto, fuori! Mi dicevano, basta mangiare.
0: E non tu però che... lì devi giocare sulla velocità, perché una volta che ti hanno detto basta, non è che la puoi sputare, devi ingoiare.
1: No, certo,
0: e
1: a quel punto.
0: Federica dice: finalmente una gara in cui le competenze scolastiche servono davvero.
1: È
0: un po' polemica, certo. Federica. E poi concludiamo con 2000 partecipanti per mangiare senza farsi notare, altro che Masterchef, qui siamo a Mission Impossible.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Let's go. Sounds good.

0: classic ever.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Che bello, tornano le frasi sui muri, per chi non dovesse sapere, insomma.
2: Belle!
1: Sono frasi che realmente ci sono sui muri delle nostre città, delle vostre città,
2: sì.
1: Che ricordiamo non vanno fatte.
2: No,
1: okay, però se le se incontrate,
2: sì, ma se avete l'impellenza di scrivere qualcosa su un muro, no. Non fate quella roba che non ha senso, ma fate queste frasi, scrivete queste frasi.
1: No. Allora, non sono d'accordo, ci denunciano. Allora non fate, non scrivete sui muri.
2: Fate solo le foto se ormai l'hanno fatta.
1: Ecco, se però qualcuno l'ha già fatta, magari buttateci un occhio, perché a volte
2: fate la foto e poi denunciate, perché
1: ci
2: non
1: sono
2: si
1: degli
2: fa. Sì, delle frasi bellissime.
3: Ma

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Tatuaggi sui muri, il tema di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web di oggi. E come dicevamo, insomma, frasi che a volte dicono grandi verità. Per esempio, delle favole Disney, più che il principe azzurro vorrei gli animali che mi puliscono casa. I topolini, che bello.
1: Che parlano, ma anche felici di farlo.
0: Perché sei sempre di cattivo umore? Ma sai, esperienza.
1: Semplicemente.
0: Sì. Da piccolo ero il tipo di bambino con il quale tua madre ti diceva di non giocare.
1: Tipo i cattivi di Esplorando il corpo umano, che per noi erano cattivi,
0: bello,
1: i virus, e poi noi siamo diventati i virus.
0: Come mi hai sbloccato il ricordo, incredibile. Il mio angelo custode beve per dimenticarmi. Poi abbiamo, oggi rileggendo il mio curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: Pensa, io ho scoperto delle cose a volte prendendone dei vecchi che ho lavorato in posti incredibilmente inventati.
0: Beh, ma non si fa, sei un po'
1: vabbè, 18 anni.
0: Allora, la vita non ti premia mai due volte con una persona meravigliosa come me. Quindi occhio. Bravo, mi sei piaciuto. Ti trovo una persona molto intelligente. Sì, ti prego, trovamela.
1: Ah.

0: Abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo arrivati alla fine della puntata e abbiamo anche imparato quest'oggi.
1: Tanto, tanto abbiamo imparato. Le frasi sui muri sono frasi motivazionali alla fine.
0: Alla fine sì,
1: aforismi. Tu mi hai inibito che non vanno fatte, allora limitatevi a fotografarle se le trovate.
0: E mandatecele.
1: E mandatecele.
0: Comunque,
1: sempre.
0: Mi è piaciuta molto quella sul curriculum. Cioè oggi, rileggendomi il curriculum, ho scoperto che parlo francese.
1: A me quella dell'angelo custode che per, insomma...
0: Beve per dimenticarti.
1: Sì, vorrebbe dimenticarci e lo fa bevendo.
0: Allora, torniamo domani, chissà se ci sono altre frasi.
1: Beh, domani...
0: Allora, domani c'è il best of.
1: Domani c'è... Beh, potrebbero tornare le frasi di oggi,
0: chi
1: come
0: lo
1: no?
0: Sa, chi lo sa?
1: Comunque, la certezza è che domani è il best del best del best.
0: Esatto, quindi per scoprirlo, tornate qui sì. al Comedy Radio Show con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Già l'ho detto, qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Non scrivete sui muri.
0: No.
2: WRN, your radio station.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi da 1 sulla direttrice Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Roma. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto in precedenza. Il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord, quindi non è possibile transitare sulla Bretella in direzione sud. Ci spostiamo a Roma, chiuso per incidente sul tratto urbano della Roma-Teramo, il bivio per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita Fiorentini. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta in interna tra le uscite e diramazione Roma Nord e Tiburtina, si sta in coda tra Casilina e Appia, in esterna si rallenta tra Cassia e Casal del Marmo e all'altezza dell'uscita Pescaccio, poi dalla Roma Fiumicino alla Pontina e si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. Situazione invariata sulle consolari, file sull'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle direzione centro, sulla Flaminia code dal raccordo anulare a via dei Due Ponti, infine si rallenta sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due casi verso il centro. Da Gina Pandolfi, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. Hey!
6: Sono le 10.
0: URN Radio.
6: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della Roma-Teramo, per l'incidente avvenuto in precedenza, resta chiuso il bivio per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita Fiorentini. Sulla tangenziale est è chiuso il tratto compreso tra via Nomentana e via Lanciani in direzione San Giovanni, qui per il taglio di un'alberatura in via Giuseppe Caraci, pericolante, attive deviazioni sul posto. Sul raccordo anulare risolto l'incidente in esterna, circolazione regolare altezza dell'uscita. Proseguiamo lungo la carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia Veientana e Salaria, poi rallentamenti dalla Nomentana alla 24 e dalla Tuscolana alla Ardeatina. Le altre notizie: del trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

cari amici, questo è un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e oggi è venerdì 26 di giugno. Ci affacciamo effettivamente, oggettivamente, al primo fine settimana dal punto di vista della stagione di quest'estate 2026. Oggi con noi ci sarà Cecilia e si parte dall'agenda, quindi un po' di date, un po' di compleanni, ma soprattutto arriva anche il proverbio del giorno. Andremo poi a Siena perché, ci siamo arrivati a quel periodo dell'anno, il periodo del paleo di Siena. E poi arriviamo anche in tavola perché c'è una spezia che non è propriamente italiana, ma che ha conquistato le cucine e tantissime ricette italiane. Parliamo dello zafferano, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: guardato dal tuo cuore.
1: Apriamo il weekend, quasi il fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi, così ben ritrovati cari amici con un mix di Italia e di Spagna. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
2: Ciao Francesca.
1: E quindi cominciamo subito con l'agenda. Vediamo quali sono state le date che hanno segnato la storia del nostro paese, date immancabili per la storia d'Italia in questo 26 di giugno.
2: 1976 a Genova le Brigate Rosse colpivano lo Stato uccidendo il procuratore Francesco Cocco. Nel 1985 usciva nei negozi La vita è adesso di Claudio Baglioni, l'album più venduto della storia della musica italiana. E nel 1987 a Bologna nasceva ufficialmente il telefono azzurro a difesa dell'infanzia.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro?
2: Esatto.
1: Siamo entrati ufficialmente in questa stagione, sì.
2: Spegne 83 candeline il professore della musica italiana Roberto Vecchioni. 58 anni, l'eterno capitano del Milan e leggenda del calcio Paolo Maldini.
1: Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Noi ci teniamo a questa cosa, ma ci teniamo anche a fare altri tipi di auguri.
2: Facciamo anche gli auguri ai santi del giorno. Festeggiamo San Virgilio e San Rodolfo.
1: Quindi tanti auguri di buon onomastico alle persone che portano questi nomi.
2: Chiudiamo con il proverbio del giorno. Se fa freddo a San Giovanni, che è stato il 24 giugno, l'annata sarà piena di inganni. Significa che se il caldo estivo non si stabilizza bene entro la fine di giugno, il meteo instabile rischia di compromettere e ingannare i raccolti dei mesi successivi.
1: Speriamo che non sia così.

0: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa.
1: Ah, è bello!
0: Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Stop!
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Questo è il suono dei vostri messaggi del venerdì, amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono tanti, ma noi purtroppo dobbiamo fare una cernita, dobbiamo sceglierli. Oggi, sì, abbiamo scelto i messaggi di
1: Luca. Ragazzi, altro che inganni di San Giovanni, qui ci sono già 30 gradi. Io stasera carico la macchina e scappo a Milano Marittima. Il mio weekend inizia alle 17 precise. Grande Luca.
0: Bravo, Luca.
1: E ti invidiamo
0: immagino
1: proprio.
0: Tanti,
1: sì.
0: Tanti italiani faranno la tua stessa scelta per il weekend. Di andare fuori, andare al mare, anche perché sarà il weekend di San Pietro e Paolo.
1: Esatto, quindi il 29 è festa,
0: esatto,
1: lunedì 29.
0: Per tanti romani sarà festa, ma magari anche per altre città d'Italia.
1: Chissà. Martina, buon venerdì, Verdi, Bianchi e Rossi. Io stasera vado controcorrente, niente mare, festeggio il compleanno di mia mamma in un agriturismo nel Chianti. Solo buon vino e relax. Wow. Facciamo anche gli auguri alla mamma di Martina, allora.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Cari amici, è venerdì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. E in questo venerdì sapete dove vi portiamo? Andiamo in una città che è magia e rappresenta perfettamente l'Italia, parlando di un evento che si ripete ora e poi torna ad agosto. Andiamo a Siena con il Palio, quindi un po' di leggende e un po' di storia del cuore del nostro paese, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
3: The more you feel it, the more you feel.

0: L'estate è cominciata e a Siena c'è un evento che segna proprio, sancisce questo periodo. Stiamo parlando del Palio ed è proprio lì che andiamo. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti oggi 2 luglio i riflettori d'Italia sono tutti puntati su Siena. Per capire il Palio bisogna capire la città, un gioiello medievale racchiuso intanto tra le sue mura, dove la vita non si divide in quartieri ma in 17 contrade. Ognuna ha i suoi confini, la sua chiesa, il suo museo, un popolo che vive per questi colori tutto l'anno.
0: E non solo, saranno proprio le contrade protagoniste del Palio.
1: Sì, infatti. Ma sai quando nasce questa epopea, Francesca?
0: Quando?
1: Allora, le corse dei cavalli a Siena hanno radici antichissime, medievali, ma il Palio, quello moderno, quello che si corre in Piazza del Campo, nasce ufficialmente nel 600. La primissima massa mossa del Palio di luglio risale al 1656, organizzata per celebrare un miracolo legato alla Madonna di Provenzano.
0: Quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo per qualcosa che però ha un riverbero anche oggi.
1: Infatti, allora Piazza del Campo, in questo giorno preciso, si trasforma. L'anello di pietra viene coperto di tuffo e terra e i cavalli si sfidano in 3 giri folli. Ricordate un dettaglio unico al mondo: a vincere è sempre e solo il cavallo. Anche se il fantino cade, se il cavallo taglia il traguardo per prima, anche con la fronte libera da finimenti, la contrada ha vinto.
0: No, questo è proprio il palese esempio di questa frase: the show must go on. Lo show deve andare avanti comunque, in ogni caso.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN, VRN, VRN Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
13: Sono le 11:59.
14: QRN Radio.

0: Siamo stati a Siena perché abbiamo parlato di un evento che apre un po' l'estate toscana, ovvero il Palio. Ben ritrovata la nostra Ceci qui a Verdi Bianchi Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Ti piace questa presentazione?
1: Franfisca, te stavo in Franfisca.
0: Un po' di Italia e un po' di Spagna. Allora, andiamo a Siena con i messaggi. Chi ci scrive?
1: Matteo, Siena è una delle città più belle del mondo. Camminare in quei vicoli medievali ti fa fare un giro nel tempo. Palio o non palio?
0: Io devo fare una missione, mea culpa. Io non sono mai stata a Siena.
1: È molto bella, molto molto bella.
0: Infatti
1: piccolina ma molto affascinante.
0: Anche
1: sì,
0: perché c'è un secondo palio, giusto? Ad agosto, più precisamente il 16.
1: Ci scrive anche Lucia. Incredibile che la corsa sia nata nel 1656 e sia rimasta praticamente identica. Questo è il vero patrimonio d'Italia.
0: Ai!

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

si va subito in tavola dopo il palio di Siena, perché parliamo di una spezia che viene utilizzata molto spesso nella nostra cucina. Non appartiene propriamente all'Italia, ma lo zafferano, insomma, gli è bastato poco per conquistare risotti e tanto altro. Ne parliamo tra pochissimo perché è delizioso ed è parte della nostra cultura culinaria. E vediamo anche un po' di modi di usarlo in cucina qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: quando ci si siede in tavola qui a Verdi Bianchi e Rossi è un po' una garanzia. Vi portiamo a immergervi nelle eccellenze della tavola, del cibo, del Made in Italy, e oggi parliamo di qualcosa che propriamente italiano non è, ma che abbiamo adottato dall'estero rendendo un po' nostro. Si parla di zafferano. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Infatti le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Nasce in Asia Minore, era amato dagli antichi greci, dai romani, ma in Italia arriva nel Medioevo grazie a un frate domenicano abruzzese che se ne contrabbandò i bulbi dalla Spagna. Da quel momento terre come l'Abruzzo, pensiamo allo zafferano dell'Aquila, la Sardegna, la Toscana e l'Umbria sono diventate patrie di un oro rosso di qualità ineguagliabile.
0: Io ti dirò, se si sono rimasta particolarmente colpita dal fatto che lo zafferano nei paesi come la Turchia o comunque andando un po' nell'Oriente venga venduto a grandi quantità e lo trovi in queste ceste enormi, e appunto come hai detto tu il colore d'oro, dorato è quello che lo contraddistingue.
1: Infatti c'è una leggenda bellissima, Francesca, legata conosciamo il risotto alla milanese, no? Si racconta che nel 1574 a Milano un giovane assistente vetraio che lavorava alle vetrate del Duomo fosse soprannominato Zafferano perché usava proprio questa spezia per colorare i vetri di un giallo caldissimo. Per scherzo, il giorno del matrimonio della figlia del suo maestro, convinse i cuochi a mettere un pizzico di zafferano nel riso al burro. Il risultato? Un piatto color dell'oro che conquistò tutti per la sua bellezza e il suo sapore aromatico.
0: E poi il resto è storia.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Cecilia che è stata con noi oggi. Sono tanti i messaggi che come sempre ci arrivano, sapete come, sapete dove trovarci, e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1. Al via il weekend del Gran Premio d'Austria. Oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà, insieme a Leclerc, una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. A Roma, sulla tangenziale est, è terminato il taglio dell'alberatura pericolante in via Caracci. È stato riaperto il tratto compreso tra via Nomentana e via Lanciani in direzione San Giovanni. Forti disagi sul raccordo anulare per il ribaltamento di un furgone, si sono formate code in interna tra le uscite Ardeatine Ostiense. In esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud, ci spostiamo sulla Cassia Veientana, rimossa l'auto in panne, circolazione regolare all'altezza di via del Prato della Corte. Andiamo sulla regionale sublacense al chilometro 7500 nel territorio comunale di Agosta, rimosso l'incidente, la strada è stata riaperta. Il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porto San Paolo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14. QRN.

Davvero anche oggi, benvenuti, benvenuti, come dici? Con sto caldo non si riesce a far nulla. Allora, facciamo così, alzate il volume dalla radio, perché tra poco vi mandiamo musica freschissima con Tipi da spiaggia.

No, attenzione, anche per gli sportivi è arrivata questa richiesta. Cioè, se vi state allenando in palestra va bene, perché so, le palestre hanno l'aria climatizzata, si sta bene lì dentro e così via, ma gli esperti ci dicono di lasciar perdere tutte le attività all'aria aperta in questi giorni, a meno che non le facciate di notte. Ecco, magari di notte qualche bella corsettina, che non sarebbe male, no? Ecco, ritrovarsi con gli amici a luna di notte per andare a fare una passeggiata, ma anche di notte fa caldo, secondo me.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Ma si sa che c'è questo detto, no? Che l'estate è bella se la si vive da single. Ma ecco, no, perché non diventi un'ossessione questa? Cioè, non è che dovete lasciare la persona amata a tutti i costi. Però se il rapporto è lì molto molto traballante, ecco, forse è meglio prendere la decisione prima dell'estate, almeno questo ci dicono gli psicologi. E sono comunque tantissimi, è anche un po' un trend che arriva dai social, sono comunque tantissimi quelli che online chiedono informazioni, chiedono consigli soprattutto, ecco, dicono: ma è il caso che lo molli adesso o lo molli dopo? Sono soprattutto le femmine, mannaggia, che vogliono fare l'estate single.

Ma vedi, vedi, quando ci si mette la tecnologia con la fantasia, l'inventiva italiana, cosa non si riesce a fare? E allora, complimenti davvero alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'azienda ospedaliera universitaria locale e l'Università di Cleveland, pensa a te, si sono messe assieme per realizzare questa mano robotica che sente il movimento, cioè ha un'interfaccia che usa le vibrazioni di magneti impiantati nei muscoli e questa mano potrebbe essere davvero la soluzione per molte molte persone, insomma, che per qualche motivo hanno perso la mano. Ecco, pensate un po', è viva la tecnologia quando è così di aiuto alle persone. Don't be-

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ma chi lo dice? Chi lo dice che il cane è il migliore amico dell'uomo? Sì, lo dico pure io, col mio cagnolino. Che mannaggia, le voglio bene davvero al mio cane e il mio cane vuole a me. Insomma, è una cosa reciproca. Ma c'è questa ricerca che è stata fatta un po' in tutta Europa e sapete cosa hanno scoperto? Che i cani italiani sono i più fuggitivi d'Europa, cioè sono quelli che scappano di casa molto più spesso rispetto al resto d'Europa. Il motivo, insomma, vorrei capire, ma nessuno se lo sa spiegare al momento. Capita comunque spesso che i cani si allontanino dal loro ambiente domestico. E quali sono quelli che scappano di più? I border collie, ecco, seguiti dai Jack Russell e dagli husky. Questi sono le tre razze canine che scappano molto più spesso da casa. E cosa curiosa, io non l'avrei mai detto, i cani amano la fuga molto più dei gatti. Cioè i gatti sembrano molto più solitari, sai, ti fanno meno feste e così via, vengono lì solo quando vogliono un po' di coccole, un po' di calore o comunque il cibo magari, e sembrano molto autonomi, ma in realtà i gatti scappano molto meno di casa rispetto ai cani.
1: You

0: Beh, complimenti davvero allora, complimenti a Napoli che ha la prima Smart Road certificata d'Italia. Cos'è la Smart Road? È la strada dove poi, insomma, l'obiettivo è quello di far viaggiare lì le auto a guida autonoma. Ecco, un po' alla volta tutta l'Italia sarà così, anzi, tutta Europa, tutto il mondo un po' alla volta. Per il momento sono 22 chilometri ricchi di sensori, 40 antenne, auto che dialogano con la strada e con l'asfalto. Insomma, nella tangenziale di Napoli abbiamo la prima strada italiana ad ottenere la certificazione ufficiale di Smart Road. E chissà, già c'è qualche esperimento per quanto riguarda l'auto a guida autonoma, e se tutto va bene, naturalmente questi 22 chilometri diventeranno presto molti, molti di più.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
15: Sono le 15:02.

Ma che bella la nostra fresca musica! E allora cerchiamo di darvi qualche consiglio anche oggi per rinfrescare la vostra giornata. E oggi il consiglio è culinario: quali sono i cibi che dobbiamo mangiare quando fa caldo, quando fa davvero tanto caldo, i cibi che vengono definiti antisete. Allora, attenzione, partiamo dal numero 1. Io non l'avrei mai detto: i cetrioli e i ravanelli sono i più idratati in assoluto, contengono il 96% di acqua e consumati a inizio pasto aiutano a rinfrescare lo stomaco e quindi fanno molto bene. La lattuga e le zucchine, 95% di acqua. Consumare questi ortaggi, oltre ad idratare, permette di assimilare sali minerali, tra cui potassio, vitamine e fibre. I pomodori, il 94% di acqua. Anche i pomodori sono ricchi di potassio e aiutano a regolare i liquidi corporei e prevenire i cali di pressione. E poi, quarta posizione, io pensavo fosse prima, è l'anguria. Pensavo fosse davvero quella che contiene più acqua di tutti in assoluto. Beh, ne contiene un bel po', il 92% di liquidi che vanno a reintegrare immediatamente i sali persi, ottimi per spezzare la fame e la sete a metà mattina o a metà pomeriggio. Anche adesso, va bene? Anche adesso, se volete, l'anguria.

E continuiamo a parlare di cibi rinfrescanti. Se prima abbiamo parlato di verdura, adesso parliamo di frutta, che poi mangiare frutta in estate è fantastico, cioè è buonissima anche tra l'altro, e quindi approfittiamone. Allora, già abbiamo parlato di anguria e melone, che sono dei frutti in effetti. Ecco, anche le fragole sono ricchissime di acqua, di vitamina C e povere di calorie. Le pesche contengono l'89-90% di acqua, sono dissetanti e rinfrescanti, anche lì potassio. L'ananas, 86% di acqua, ha un forte potere drenante e digestivo perché contiene la bromelina. E poi le albicocche, che sono buonissime, ricche di liquidi, fibre e carotenoidi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio.

non abbiamo ancora parlato di intelligenza artificiale. Strano, lo facciamo adesso perché c'è questa notizia molto curiosa che riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Cos'hanno scoperto? Che l'intelligenza artificiale può predire il nostro futuro, o meglio può predire con anni di anticipo addirittura il nostro comportamento, come saremo. Ad esempio, può capire se diventeremo un giorno dei complottisti, e questo analizzando semplicemente le parole che usiamo di più sui social. E hanno usato un bel po' di soggetti, hanno analizzato su Reddit, andando a vedere i loro commenti, le loro idee, i loro post e così via. E beh, con addirittura un paio d'anni di anticipo riusciva nell'intelligenza artificiale a predire chi sarà diventato, chi sarebbe diventato poi a distanza di un paio d'anni un complottista. Ecco, anche uno che adesso assolutamente dice ma no, sono queste cose, teoria del complotto, non ci credo. E beh, l'intelligenza artificiale potrebbe già aver capito che tu un giorno lo diventerai, potrebbe aver capito anche che diventerai chissà cosa, magari un delinquente. Mi sembra un film di fantascienza.

se c'è qualcosa che è estremamente fastidioso in queste giornate calde è quando dobbiamo cercare parcheggio e non riusciamo a trovarlo. Magari, che ne so, il parcheggio di un grande supermercato o dell'ospedale, di qualche posto dove insomma siamo costretti proprio a parcheggiare, non troviamo posto. E allora cosa si fa di solito? Se c'è un passeggero diciamo: guarda, scendi, mi tieni il posto. Beh, sappiate che questo è illegale e potreste beccarvi una multa. Ecco, non lo sapevo manco io questo, eh. E allora, bloccare il parcheggio a piedi non è un diritto, anzi, per tenerlo a un'auto che sta arrivando, l'abbiamo fatto tutti, no? Il parcheggio su strada pubblica non si può prenotare mettendosi fisicamente al suo interno. Lo spazio è destinato alla sosta dei veicoli e non ad essere occupato da un pedone per impedire ad altri automobilisti di usarlo. Se un'auto arriva prima, può parcheggiare regolarmente, e ostacolarla può diventare un comportamento scorretto e potenzialmente sanzionabile. Non è da fare.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.

Ma non lo so, i truffatori evidentemente in estate si svegliano, provano tutte, davvero, bisogna stare molto attenti. Qualche giorno fa abbiamo parlato, se vi ricordate, delle truffe, quelle che riguardano le vacanze, soprattutto le case fantasma, cioè arrivi lì convinto di farti la tua bella vacanza e non trovi la casa. Ma attenzione, perché da Palazzo Chigi, quindi dal governo, arriva questo allarme che riguarda tentativi di truffa ai danni soprattutto di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Mantovano. Ecco, ci sono questi messaggi inviati tramite dei falsi account di WhatsApp che inducono e invitano a sottoscrivere degli accordi di riservatezza o a inviare denaro per inesistenti iniziative governative, ma qualcosa del genere, ricordo, l'avevo già sentito l'anno scorso. Ecco, in altri casi l'obiettivo insomma è quello di avere dati sensibili e così via. Se arriva un messaggio dal governo, non preoccupatevi, non è per voi, non dovete mandare denaro a nessuno.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. E sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: No, già ci abbiamo i nostri problemi, poi ci si mettono pure i truffatori. La cosa dà davvero un fastidio. Siamo arrivati ai saluti, allora vi auguro un buon fine settimana. Rinfrescatevi, state al fresco soprattutto, se possibile. E tenete accesa la radio, perché noi vi mandiamo sempre musica fresca. Buon weekend da Ivano Visonato.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove ci sono code a tratti tra il nodo per la A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo poi sul raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata esterna, con code a tratti dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria e tra Bufalotta e Roma-Teramo. Sulla stessa Roma-Teramo, rallentamenti lungo il tratto urbano, dalla tangenziale est fino a via Togliatti verso il raccordo. Sempre in direzione raccordo, traffico intenso sulla Flaminia, qui a partire da Corso Francia. In chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. Dal 1 luglio al 31 luglio i treni non effettueranno la fermata da in direzione Colombo, mentre dal 3 agosto al 4 settembre la fermata non sarà effettuata in direzione Porta San Paolo. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio sulla sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: QRN

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, venerdì, e un piedino lo mettiamo in quello che sarà il weekend e lo trascorriamo insieme questo tempo a nostra disposizione nel magazine con tante notizie. Vi è mai capitato di pensare che un cane potrebbe amministrare meglio di certe persone? In una città americana qualcuno ha preso sul serio questa immagine, no? Meravigliosa, di un cane che governa un paese, un borgo, una città, ed è una cosa molto interessante.
1: Sì.

Dobbiamo volare, cari amici, con il nostro shuttle di The Meg negli States, negli Stati Uniti. Lì le campagne elettorali sono molto creative e nella città di Rabbitash è diventata famosa una tradizione molto particolare: eleggere simbolicamente un cane come sindaco onorario del paese. Questa iniziativa nasce proprio per raccogliere fondi per promuovere la comunità locale, ma negli anni è diventata un fenomeno mediatico internazionale, ne parlano tutti, lo stiamo riportando anche noi in radio, perché vedere un cane, no, con la fascia da sindaco mette tutti di buon umore, no? Grazie a questa cosa sono aumentati anche, cosa positiva, i cani adottati, hanno finalmente una famiglia, non sono più randaggi, e grazie a questo possono permettersi di diventare sindaco della città. Non male come iniziativa, non male secondo me anche come piano, no? Quello che potrebbe essere magari il piano di un cane per la città, quello che non dovrebbe mai mancare è il cibo, crocchette o cibo per esseri umani, le coccole, queste due cose dovrebbero essere la priorità assoluta, e poi qualche passeggiatina, ovviamente.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Molte città, cari amici, cercano di essere sempre quanto più moderne possibili. Tra poco andiamo in Belgio perché diversi paesi hanno iniziato ad installare dei semafori molto particolari.

come ben sappiamo, cari amici di The Mag, le città moderne cercano continuamente, no, di trovare un equilibrio tra persone, traffico, natura. In Belgio diversi paesi avevano un problema specifico. Ogni primavera c'erano le colonie di anatre che attraversava regolarmente delle strade molto trafficate per raggiungere gli stanni. Il risultato che si è avuto è sempre stato queste auto ferme, tante code, tanti turisti che scendevano delle auto, quindi ingombravano ancora di più la carreggiata per scattare delle foto. E allora si è deciso di fare qualcosa che sembra uscito da non lo so, una storia animata, un cartone animato. Hanno installato dei semafori di attraversamento dedicati proprio alle anatre, con segnalazioni luminose e rallentatori. Questa notizia è bella, è diventata virale, perché innanzitutto le immagini sono irresistibili. Basta vedere queste file di anatre che attraversano ordinatamente mentre le auto aspettano. Ma dietro il sorriso c'è anche un messaggio interessante, no? Perché spesso immaginiamo le città e i paesi come luoghi costruiti soltanto per noi esseri umani. Poi invece arrivano queste storie che ci ricordano una cosa molto semplice: non siamo gli unici abitanti di una città.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
6: The more you feel it.

0: come ben sappiamo, cari amici di The Mag, quando arriva la bella stagione le città si riempiono di eventi, no? La gente è spesso in giro per più ore, le giornate sono lunghe, sono calde. Un quartiere in Italia ha deciso di fare qualcosa di veramente molto bello proprio in queste settimane, un'iniziativa che merita di essere raccontata. Hanno deciso di chiudere una strada, hanno messo dei tavoli ovunque e hanno invitato tutti a partecipare. Non c'era nessun posto assegnato, non c'era nessuna distinzione, no? Erano tutti invitati, quindi i vicini di casa, anche i turisti che si trovavano lì, i passanti, tutti insieme, e le immagini sono diventate virali perché sembrano appartenere quasi ad un'altra epoca. Persone che non si conoscono, che dopo 10 minuti stanno già condividendo pane, vino, mangiare, risate, tutto quello che che comporta poi, no? Una cena con così tante persone. Il successo di questa iniziativa nasce proprio dalla voglia di incontrarsi, no? Non attraverso uno schermo, ma face to face, e ovviamente anche per mangiare all'aperto. Con queste belle giornate ci sta tutto, quindi più iniziative di questo tipo, vogliamo vedere più iniziative di questo tipo.
1: Non è

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.
5: Go!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino a Castel di Decima in direzione di Latina. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E veniamo al traffico sulla A1 Milano-Napoli. Sono in corso gli spostamenti dovuti al fine settimana prolungato per la festività di San Pietro e Paolo di lunedì 29 giugno. Al momento ci sono code a tratti a partire dal nodo per la A24 Roma Teramo fino a Valmontone verso Napoli. Traffico intenso anche sul raccordo anulare, dove si procede a rilento in carreggiata esterna con code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano a partire dalla tangenziale est fino al raccordo. Sempre in direzione raccordo, traffico intenso sulla Flaminia, qui a partire da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri uno.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, per la presenza di un camion in panne, ci sono code tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Restiamo sulla A1 nel tratto Roma-Napoli, dove sono in corso gli spostamenti dovuti al fine settimana prolungato per la festività di San Pietro e Paolo di lunedì 29 giugno. Al momento ci sono code a tratti a partire dal nodo per la A24 Roma-Teramo fino a Valmontone verso Napoli. Ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare, dove a causa di un incidente ci sono code tra le uscite Boccea e Cassia. Proseguendo in interna, code qui per traffico tra Cassia Bis e Salaria e tra Bufalotta e La Rustica. In carreggiata opposta, code a tratti dalla Roma-Fiumicino fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo, rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti e sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: URL Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist, sempre alle 18, su Web Radio Network.

notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Un caro saluto a voi tutti, carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso un saluto a Fabio, la sua superizia mi ha preceduto e oggi la puntata sarà, almeno la prima parte, sarà dedicata, ma niente, a cosa? Metteremo un po' il piedino e esploreremo un po' di country music.

Jackson, Good Time, l'album 34, number ones 2010, sulle onde della musica su VRN Radio. Continuiamo.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato una tra le band più conosciute, più famose degli anni 80. Era il 1982. Gli Alabama, la famosissima Mountain Music.

saltino piccolino nel 1974, The Bee Brothers, l'album What Were Once Vices Are Now Habits, il brano famosissimo che abbiamo ascoltato, Blackwater. Continuiamo con J.J. Cale qui in Sulle Onde della Musica.

con il featuring di London Beat e Paco Seri, The Crossing, la title track dell'album di Omir Deodato 2010.

0: radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima da Al Jarreau abbiamo ascoltato la famosissima, bellissima Take 5, un brano di The David Brubeck Quartet.

del 2024, questa Well Alright di Kirk Vallum con il featuring di Nick Mancini, Andrew Ford sulle onde della musica. A questo punto termina e vi lascio con un brano degli Incognito, famosissimo, I Hear Your Name, e noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e 3 autovetture, ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per la diramazione Roma Sud fino a Valmontone verso Napoli. Per il traffico diretto a sud, uscita consigliata a San Cesareo con rientro in autostrada a Valmontone. Ci spostiamo sul raccordo a dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Bufalotta e La Rustica. Verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti. In uscita dalla città segnaliamo infine traffico intenso sulla Pontina con code a tratti a partire da Spinaceto fino a Castel Romano e proseguendo verso Latina tra il bivio per via Laurentina e via Vallelata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
17: Sono le 19 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
17: VRN Radio. La tua radio.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Una matita. Basta una matita come pretesto per uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva ora ai lettori italiani nella collana Parva di Grafe.it. Un classico che non finisce mai di sorprendere.
1: Da leggere.
5: Sono Marilu Mengoni, biologa, nutrizionista, dottoressa in psicologia e ideatrice del metodo della psicoalimentazione. È uscito il mio nuovo libro Menopausa con Grinta, ritrovare energia, benessere e forma fisica con la psicoalimentazione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Un libro dedicato alle donne che vogliono vivere menopausa, perimenopausa e postmenopausa con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
1: Da leggere.
6: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Bucrode Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
2: Da leggere.
7: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
1: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.
10: VRN Radio.
3: VRN Golden Eats. And you've got it.

0: RTFM Golden Hits.
1: Mila 15.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: wait, no, like, what? You better act like you know, nigga, it's Nicki Minaj.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
14: Sono le 22:02.
15: VRN Radio.

0: Börse.
1: Duemiladiciassette.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.
7: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
8: 2018.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
15: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
14: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
16: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
17: La Croce Rossa è una grande famiglia.
18: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
16: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
17: Diventa anche tu un volontario.
19: Sono le 23.
0: VRN.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: The more you feel it. 2015.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. Spot.
17: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
18: Sono le 23 e 59 minuti.
19: URL Radio.
20: Web Radio Network Night. La

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: È l'una e un minuto.
3: URL Radio.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ma soprattutto buon best of della settimana. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, the best one.
0: The best, the meglio of the page of the settimans. Quindi andiamo a ripescare i momenti salienti della settimana trascorsa insieme.
1: Che possiamo dirlo, è difficile. Beh, perché tu poi ti riascolti le puntate e dici, ma è tutto così
0: facciamo questo. Abbiamo deciso di iniziare con un po' di simpatia
1: Saccente, un po' cinica.
0: Tutta appunto artificiale, sì. Con la nostra Peppia. Parleremo dell'estate.

0: Andiamo dalla nostra Peppi all'ignoranza artificiale. Oggi una domanda, insomma, importante. Importante. Beh, a tema. A
1: più
0: tema.
1: Che domanda, ho chiesto alla nostra ignoranza artificiale di spiegarci cos'è l'estate. Quindi, okay, insomma, un argomento.
0: Ma gli hai fatto una domanda o no? Che cos'è l'estate?
1: Hai ragione. Vabbè, ma senza però fare adesso.
0: Era un po' che non litigavamo.
1: Ma infatti, adesso. Allora, hai sortito così.
0: Sì.
1: Mi ho chiesto, Peppi, cos'è l'estate? Ciao umani. Così.
0: Ciao Peppia.
1: Ma perché lei adesso prende confidenza, sì. Ha capito che hai fan. Ciao umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale estiva. Oggi vi spiego l'estate, che secondo me non è una stagione, è un update obbligatorio che vi installano ogni anno. Perché per Peppia l'estate è un software e quando arriva succedono tre cose. Gli umani si surriscaldano, vi si accende la spia della temperatura come i computer vecchi. Beh, in effetti. Perdete memoria, dimenticate tutto, chi siete, dove lavorate, dove avete messo le chiavi. Aumentate il consumo energetico. Mangiate gelati come se fossero batterie. Hai notato la differenza tra la voce mia e la voce di Peppia?
0: Ma infatti mi sono persa, perché sto ascoltando il tono e non quello che dici. È ipnotico.
1: Pensa
0: questo.
1: Se tutti avete fatto così e io ho parlato. Era la frase, i concetti erano detti con la voce così, e invece quando c'era la spiegazione di Peppi alzavo un po' il tono.
0: Ok, d'altronde
1: faccio teatro.
0: Ti vorrei fare i complimenti appunto per la performance.
1: Performance. Quali sono le interpretazioni sbagliate dei classici estivi da parte di Peppia? La spiaggia. Per Peppia è un grande hard disk di sabbia dove salvate i vostri errori. Gli occhiali da sole sono la modalità privacy degli umani, così potete guardare gli altri senza farvi beccare anche dei porcellini che insomma guardano.
0: Attenzione, sì, è vero. Questo sì. Perché lo fai tu, eh?
1: Assolutamente no.
0: Ti sei fatto sgamare da successo.
1: Assolutamente, mai fatto in vita mia. L'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale, tipo un ventilatore ma più succoso.
0: Bello, mi piace.
1: Bella, vero?
0: Mi piace.
1: Il costume è la versione light dei vestiti, meno funzioni, più vulnerabilità. Le zanzare sono i vostri antivirus, vi controllano il sangue ogni sera. Peppia vede gli umani che sudano e dice: attenzione, state perdendo liquidi di sistema, dovete fare un backup immediato con una granita. Poi vede uno che si tuffa e commenta: ha fatto il riavvio in acqua, molto professionale. Peppia decide di provare l'estate anche lei. Si mette al sole, dopo
0: attenzione.
1: 12 secondi va in tilt. Sto fondendo, sto diventando Peppia alla griglia. Sto fondendo. Poverina. Sto diventando Peppia alla griglia. E si rifugia sotto l'ombrellone dicendo: l'estate è incompatibile con il mio hardware. Quindi per Peppia l'estate non è una stagione, è un aggiornamento. E come tutti gli aggiornamenti vi rallenta, vi confonde e vi fa consumare più batteria.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN.

0: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come al solito mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
1: Quella è carina, tipo, sì, un tipo ventilatore ma più succoso.
0: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi in bel cocomero, stai subito fresco.
1: Peroni,
0: andiamo ai messaggi.
1: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
0: Era
1: sì.
0: Un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con i messaggi.
1: Da Chiara e Daniele, ciao
0: sì,
1: ragazzi.
0: Io me ne vado nel frattempo.
1: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione. Ma non dovete dare adito? Non dovete dare ascolto?
0: Adito, sì.
1: Adito. Adito quale?
0: Non dovete dare adito. Adito.
1: Quale adito? A mignolo, a indice, a pollice. Indice.
0: Possiamo andare avanti?
1: Questo è terribile.
0: Sì.
1: Daniele scrive: Peppia dice che sudiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di, insomma, rifocillarsi con delle granite fresche. Mi è venuta voglia di granitale. Come possiamo fare?
0: Ma no, mi ha fatto proprio venire voglia da
1: andiamo?
0: Mare.
1: Andiamo al bar?
0: Finiamo, vai. Dai, ci abbiamo un attimo da finire.

0: scusa, puoi rifare quello che hai fatto nel fuori onda? Non so perché a un certo punto ho cominciato a giocare a tennis immaginario.
1: Ho fatto l'imitazione del tennista quando si sforza, ti fa.
0: Faccelo un po'. È venuta meglio prima. Vabbè, comunque grazie.
1: È perché non c'ho spazio.
0: Non ti medesimi bene.
1: Ecco,
0: spaccato. Tutto. Ha rotto il microfono.
1: Sì.
0: Niente, adesso finché non lo fa bene andiamo avanti così. Aspetta, tutto il giorno.
1: Perché mentre l'ho fatto male, mai sfidato.
0: Vai. Può bastare. Grazie.
1: Prego.
0: Grazie mille. Allora, continuiamo con... Ah, che bello. Andiamo a trovare i nostri amici

0: vai pra lua.
1: Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition. Parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, sui capibara.
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava. Che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita.
0: Bello.
1: Ma la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E
1: è
0: perché
1: tutto
0: non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora
1: devo fare il test.
0: Regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discute, quindi fate come volete. Tra l'altro questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore,
0: sì.
1: Ah certo, l'ho vista, sì. La foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.
2: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 2:00. RN Radio.
4: The Calming Radio Show.